Dio ti sia in zone. E la data crescerà su, che la sanità terno basse. Uyan uyan garda şiyan sabah oldu, yandı dilimce babol yunan.